padre o su domestico vuoto copio. La guerra santa dei pezzenti, perse una balera in sella d'un giubbotto.

Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.